0: si va chissà bene. A che piccina è? Si va carne chissà bene. Ne mette pa. Ne raman pa. Ora hai ik. Atma che preta. Jai sati.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।